0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: sorcella
0: no comune ho certo usando no
2: non
0: sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non sei non s